0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ogni scrittore serio scrive tutti i giorni, perché non sa mai quando arriverà l'ispirazione. E se non pratichi, magari non arriverà mai. Non importa quanto sei bravo. Come si dice da noi, practice makes perfect.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1968.

0: go. Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1981.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ecco cosa fai. Prendi una chitarra, scopiazzi canzoni da un po' di gente, le cambi un po', metti tuo fratello nella band, gli tiri pugni in testa ogni momento e la cosa vende.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

ready for war. He's riding the stallion. Make way for the Lord.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché, perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
8: Revolver!
7: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
9: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
10: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.

0: Impara due accordi e poi prenditi un buon avvocato prima di imparare il terzo.
1: Tony Yomi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 7.
2: It's 7 a.m.
1: TGCOM 24. Breaking news.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. In Ucraina, nella notte, colpiti edifici residenziali a Kiev. In risposta, incendiata una grande raffineria nel nord della Russia, esplosioni anche in una base aerea. Axios rivela: il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Allarme degli 007, il Cremlino prepara una nuova offensiva di terra verso la capitale ucraina. In Nepal e Tibet continuano le ricerche dopo la maxi ondata di fango, 734 i morti, oltre 2500 i dispersi, tra cui 3 italiani. Resta alto il rischio di ulteriori esondazioni, i team di salvataggio costretti a spostarsi di continuo in posizioni più elevate per evitare possibili piene. Preoccupazione per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in gravi condizioni. L'ex 5 Stelle in ospedale a L'Avana è cosciente e parla con i sanitari. I medici però non ritengono ancora possibile il trasferimento in Italia sul volo di Stato messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda il referendum per la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. In corso lo spoglio è testa a testa, sì in vantaggio a Reykjavik, no avanti nelle aree rurali. Il voto non implica l'ingresso nell'Unione, da decidere in seguito a un'eventuale intesa con Bruxelles. A San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, una donna cinese è stata uccisa a coltellate in casa dal compagno, suo connazionale. A dare l'allarme i vicini, preoccupati per le urla. In passato erano stati segnalati casi di violenza domestica e l'uomo era tornato per qualche tempo in Cina. Calcio in Serie A, bene il Sassuolo che ha battuto 2-1 il Torino. Beffa per la Fiorentina, affondata in casa per 3-0 dalla neopromossa Frosinone. Tra Monza e Udinese la spuntano i friulani per 3-2. Juventus-Parma è invece finita 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A8 rallentamenti per un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese, per materiali dispersi, traffico rallentato sulla A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio verso Bologna. Infine sulla statale 653 della Valle del Sinni, prestare attenzione per un incidente all'incrocio di San Severino Lucano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Simpsons e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray. Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Noi ci siamo, e voi?
14: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
15: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio!
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
12: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
13: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Virgin Classics
15: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. Palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 7:59 minuti.
4: It's 7:59 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in Svizzera. La polizia parla di diverse vittime. Stando alle pochissime informazioni ad ora disponibili, una o più persone avrebbero aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party all'ippodromo di Schaken in Argovia. Le squadre di soccorso sono al momento sul posto. In Tibet, nuova frana nell'area della maxi alluvione che coinvolge anche il Nepal. I detriti creano un secondo sbarramento nella valle, con relativo lago cresce il rischio esondazione. Il bilancio è di 750 morti, ma in Cina il disastro è quasi silenziato dai media statali, solo 16 le vittime nella regione tibetana, secondo Pechino. Axios rivela: a Mosca il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Gli 007 ucraini lanciano un nuovo allarme, il Cremlino preparerebbe una nuova offensiva di terra su Kiev. Nella notte raid sulla capitale, centrati edifici residenziali, in Russia in fiamme una raffineria. Avrebbe avuto un ictus Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. L'ex 5 Stelle a Cuba per un reportage per ore è rimasto in coma. Ora è cosciente e parla con i medici, che però sconsigliano il rientro in Italia sul volo messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda si profila una vittoria del no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il sì avanti a Reykjavik, ma con un margine inferiore alle previsioni. Nei 4 collegi rurali, dove lo spoglio è ancora in corso, i sondaggi davano in netto vantaggio la risposta negativa. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino. La Fiorentina affonda in casa contro la neopromossa Frosinone, che vince 3-0. Pioggia di gol tra Monza e Udinese, la spuntano i friulani per 3-2. La Juventus batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 coda di 1 chilometro tra Savona e Albisola per un incidente in direzione Genova, rallentamenti per traffico intenso sulla A2 autostrada del Mediterraneo allo svincolo di Rogliano Grimaldi viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30, infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buona domenica. Il 30 agosto sono le 8:02. Io sono Viola, qui per accompagnarvi in diretta su Virgin Radio per 4 ore fino a mezzogiorno. Posso dire, finalmente torniamo al mattino, presto. Vabbè, di solito alle 7, però anche alle 8 di domenica 30 agosto direi che va bene, lo annoveriamo tra gli orari, insomma, mattinieri. Come state là fuori? Saluto Thomas in regia. Buongiorno Thomas.
7: Un beso
6: a te. Voglio sapere da voi come è andato questo mese di agosto, quindi mandateci per svegliarmi, per svegliarci, per sentire le vostre voci. Assolutamente ne abbiamo bisogno. Un bel buongiorno, un bel vocale con chi siete, cosa fate, da dove venite, dove volete andare. No, come è andato questo mese? Un bilancio, no, del mese: bene, male, ottimamente, malissimo, non te lo racconto neanche. Così, quello che volete: 342 41 41 411, o anche semplicemente un saluto così imparziale, a noi va bene lo stesso. Iniziamo con loro, con i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Sum 41, questa è Still Waiting.

0: I Bon Jovi dal 2024 Living Proof chiudono loro questi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Buongiorno ancora a tutti e tutte quante qui su Virgin Radio. Ci sono io, Viola. Allora, così vi volevo chiedere: dove siete andati quest'estate? Ora è fine agosto, abbiamo fatto un bilancio, stanno arrivando un po' di messaggi su come è andato questo mese. Chi è andato via? Dove è andato? Dove siete stati al mare, in montagna? Fateci sapere, fateci sognare un po', mandateci dei posti, un po' delle cartoline però, con la voce, con i messaggi, sempre al 342-4141-411. Torniamo fra poco anche con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre, con la promo Maxi Risparmio, ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

I Linkin Park, questa è Somewhere I Belong nella mattinata qui su Virgin Radio Breakfast in Rock. A proposito di posti a cui appartenere, sono arrivati un po' di messaggi sulla vostra estate. Devo dire, una cosa che io non ho mai avuto è il posto estivo, quello in cui vai da quando sei piccolo o piccola, magari il posto della tua infanzia, la casa dei nonni o degli zii al mare. Poi da lì ci si torna ogni anno, si hanno gli amici del mare, della montagna, insomma. È una cosa che sinceramente un po' mi è mancata, perché tutte le persone che hanno invece questa seconda casa, ma a livello proprio emotivo, ne parlano sempre tanto tanto bene, un rifugio, ecco. Quindi mi piaceva. Poi Linkin Park in questa canzone in particolare vanno un po' più a fondo, cioè l'album Meteora, che è il loro secondo album uscito a marzo del 2003, parla di depressione, rabbia, sofferenza, tanto che Chester Bennington in un'intervista su MTV spiegò proprio il senso di quest'album. Lui dice: noi non parliamo di situazioni, ma di emozioni celate dietro le situazioni stesse. Io e Mike siamo persone diverse, perciò non possiamo parlare delle stesse cose, però entrambi conosciamo frustrazione, rabbia, solitudine, amore e felicità, e da questo punto di vista andiamo d'accordo. Beh, effettivamente sono proprio loro, i Linkin Park, che parlano di emozioni, e l'hanno sempre fatto veramente in una maniera speciale. Ci sono i Royal Blood, che sono tornati. Il nuovo album uscirà a novembre. Questo è il primo singolo che lo anticipa su Virgin Radio. Lo ascoltiamo, si chiama 10 over 10.

0: In ogni nazione siamo partiti dal basso, per poi salire verso il successo. Questo ci ha dato credibilità.
1: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

0: Slash insieme a Miles Kennedy con Driving Rain qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco un Virgin Classic firmato da Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Cif!
5: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Virgin Classics 1969.

Heartbreaker e Led Zeppelin sono loro che firmano questo Virgin Classic anno 1969. Ma noi torniamo adesso al presente, anzi al futuro, perché i Fontaines DC, che ascoltiamo fra poco, hanno annunciato un live a Bologna. Saranno il 26 ottobre all'Unipol Arena, in una data targata Virgin Radio. Io sono felicissima, un sacco di persone sono contentissime. Bisogna organizzarsi, per chi non vive a Bologna, per andare a Bologna, ma insomma in qualche modo ce la si fa. E saranno lì il 26 ottobre, esattamente 10 giorni dopo l'uscita del loro nuovo album Dopamine Chamber, previsto proprio per il 16 ottobre, album che arriva dopo il loro album del 2024 Romance, ed è un lavoro un po' più freddo, strano, sintetico, lo hanno definito così loro. Parla sia di gratificazione che di angoscia e fonde questi sentimenti riflettendo un po' sul peso che ha l'intelligenza artificiale. Parlano di collasso ambientale, di violenza politica e tutte cose che sono alimentate dagli stessi algoritmi che regolano meme, battute, popolarità delle celebrità, insomma tutto questo mondo che ci circonda e di cui facciamo parte. Loro dicono: l'album nella sua essenza rappresenta una stanza della dopamina. E Marianne, che è la canzone che è il primo singolo estratto da questo album, parla proprio di questo, ed è ispirata in parte alla serie thriller Ripley, che è in realtà una serie con protagonista Andrew Scott, l'attore di Fleabag, Lot Priest, il prete di Fleabag, non so se l'avete visto, ed è una serie che effettivamente è ispirata al romanzo del 1955, Il talento di Mr. Ripley, che poi è diventato un sacco di film, tra cui forse quello più famoso con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow. C'è anche un giovanissimo fiorello in quello, in se non ricordo male. Vabbè, chiudiamo il cinema, apriamo con la musica. Marianne.

0: I Nothing But Thieves con Life's Coming In Slow chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock, e soprattutto saranno il 24 gennaio all'Unipol Forum di Milano. Li avevamo visti all'Alcatraz qualche anno fa e anche agli High Days all'Ippodromo. Dal vivo sono spaziali e basta. Allora io vi saluto, no, rimango qua ancora con voi fino a mezzogiorno. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24
1: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 9.
3: It's 9 a.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. In Svizzera ci sarebbero almeno un morto e cinque feriti nella sparatoria avvenuta attorno alle 3 di stanotte all'ippodromo di Schachen ad Aargau, capoluogo dell'Argovia. Era in corso un rave party con 3.500 partecipanti. La polizia chiede di non avvicinarsi, decine di ambulanze sul posto. Ancora raid russi nella notte in Ucraina, colpiti edifici residenziali a Kiev. Ieri un attacco contro un deposito di armi a Bucha ha ucciso 37 persone. Intanto Axios rivela, durante la sua visita a Mosca, il capo della CIA Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. In Tibet, soccorsi a rischio dopo la maxi alluvione che ha colpito anche il Nepal. Registrata una nuova grande frana, i detriti sbarrano la valle in un secondo punto, si forma un altro lago, cresce il rischio esondazione. Il bilancio è salito a 750 morti e oltre 3.000 dispersi, tra cui tre italiani. È vigile e ha parlato con i medici Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. Secondo le poche notizie arrivate da Cuba, l'ex 5 Stelle potrebbe aver avuto un ictus. Il personale dell'ospedale per ora sconsiglia il rientro in Italia. Palazzo Chigi mette a disposizione un aereo. Cremona in ginocchio dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata di venerdì. Migliaia di auto danneggiate e alberi caduti, tetti scoperchiati su decine di edifici e chiese, 43 i feriti. Mattarella ha chiamato il sindaco per esprimere vicinanza. Ci fa sentire meno soli, dice il primo cittadino. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre la Fiorentina sprofonda in casa per 0-3 contro il neopromosso Frosinone. Pioggia di gol a Monza, dove festeggia l'Udinese 3-2, il risultato a favore dei friulani. La Juventus invece batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Un incidente sulla A10 causa 2 km di coda tra Savona e Albisola verso Genova. Infine, sul raccordo autostradale 2 Salerno-Avellino, traffico rallentato per un incidente allo svincolo di Montoro in direzione Avellino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con Anas.
0: 2 minuti dopo le 9 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock insieme a me, che sono Viola, con voi oggi 4 ore fino a mezzogiorno. Adesso però, come sempre, arrivano i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con gli AC/DC, questa è Big Jack.

0: Sam Fender con Hypersonic Missiles chiude 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Con voi ci sono io, Viola, fino a mezzogiorno, ma fra poco arrivano i Cranberries.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio. A offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

E possiamo dire meno male che c'era Dolores O'Riordan con i suoi Cranberries a raccontarci, a calmarci, a rassicurarci con delle parole proprio sulla vita, no? Su quando ci si sente persi e invece a volte basta guardare in alto o fare arrivare un fascio di luce, un po' di speranza. Questa era Stars, domenica mattina di Breakfast in Rock su Virgin Radio. Parliamo proprio di questo brano che è molto intimo, esplora il tema della connessione umana, della vulnerabilità e della ricerca un po' di un ancoraggio emotivo in un mondo che spesso ci sembra molto caotico, molto incerto, dove non sappiamo bene da che parte andare, quando proprio ci sentiamo persi o perse, no? Allora la canzone gioca su questa metafora, quella delle stelle, non tanto in senso cosmico, quindi di celebrità, ma anche come simbolo soprattutto di guida, di speranza, di punti fermi nella notte. E il testo riflette proprio il bisogno umano di trovare qualcuno che ci capisca davvero in un determinato momento della nostra vita, in un momento di difficoltà. Quindi le stelle rappresentano quelle persone o quei momenti di lucidità che illuminano invece i momenti che possono essere quelli un po' più bui della vita, un po' più difficoltosi. E Dolores O'Riordan canta proprio il desiderio di essere vista, accettata per quello che è, senza filtri, che poi è un po' la cosa forse più importante. C'è poi un bel contrasto tra l'oscurità, l'incertezza, le paure individuali e la luce appunto delle stelle, che sono l'amore, la speranza. La musica stessa è un invito a guardare verso l'alto e cercare la bellezza anche quando ci si sente smarriti. Mi emoziona sempre ascoltare i Cranberries. Adesso ci sono gli Shinedown, questa è Young Again.

0: Goodbye Angels, ci sono anche i Red Hot Chili Peppers qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco, un Virgin Classic firmato dai Doors.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Classics 1971.

I Doors, questa è Love Her Medley 1971 dal loro album L.A. Woman, canzone in realtà scritta tutta dalla penna di Robbie Krieger e anche canzone fortemente autobiografica, cioè parla della sua storia d'amore con la sua allora fidanzata e futura moglie. Canzone che fu scritta pensando ai continui litigi e alle rotture temporanee, no? È stata una storia un po' burrascosa di ti prendo, ti rilascio, ci riprendiamo, ci rimettiamo insieme, perché ogni volta che lei usciva di casa furiosa, sbattendo la porta, noi ce la immaginiamo così comunque, lui restava ad aspettarla un po' incerto sul suo ritorno. Parla proprio infatti dell'incertezza, della frustrazione e un po' dell'ossessione che accompagnano queste relazioni tempestose. E lo storico verso Don't you love her as she's walking out the door, adesso questa è un po' analisi del testo, però insomma, non l'ami forse proprio mentre sta uscendo dalla porta, parla di quel momento paradossale in cui ci si rende conto di quanto si ama qualcuno solo nell'istante in cui si rischia di perderlo. Questa è la cosa più antica del mondo, ti rendi conto di tenere veramente a qualcuno quando poi non è più lì, ok? Va bene, comunque tutto questo per poi dire che fu una canzone estremamente di successo, ma all'inizio lo storico produttore della band la definì un po' sprezzantemente come cocktail lounge music, quindi sta musica un po' da piano bar, e si rifiutò di produrre tutto l'album LA Woman. Allora i Doors decisero di produrlo da soli insieme a un ingegnere del suono e poi effettivamente ottennero un enorme successo con l'album che tutti conosciamo. Ci sono anche i Kasabian che faranno uscire il loro album fra poco.

0: Essere un intellettuale porta a farsi un sacco di domande senza risposte.
1: Janis Joplin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Take it out on me, White Lies. Chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock insieme. Io sono Viola con voi fino a mezzogiorno. Rimanete qui, ovviamente, su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver!
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
0: 10.00, 10 in punto, inizia così questa terza ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino a mezzogiorno, ma come sempre adesso, all'inizio di ogni ora, ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con David Bowie.

0: Noel Gallagher con gli High Flying Birds, questo è Come On Outside. Sono loro che hanno chiuso 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino a mezzogiorno con Breakfast in Rock. Rimanete qui, torniamo fra poco anche con gli Evanescence.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader

0: 21, solo su Virgin Radio.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia!
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
10: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.

Evanescence con Going Under. Domenica 30 agosto qui su Virgin Radio ci sono io, Viola, con voi, e c'è Emily che ci canta questa canzone storica del 2003 degli Evanescence, forse il loro più grande successo, brano fortemente autobiografico che parla della fine di una relazione abbastanza, possiamo dire, tossica e anche un po' manipolatoria. Il titolo cosa vuol dire? Going Under significa andare a fondo, affondare, e il brano cattura proprio il momento esatto in cui una persona si rende conto di aver raggiunto il limite e di essere sul punto di farsi un po' distruggere. Allora, più che una resa, è il momento, questo brano, in cui si capisce che si può svoltare, si può andare avanti, cioè la rabbia e la determinazione necessaria per spezzare il circolo vizioso della manipolazione e cambiare, cioè andare a fondo, il momento in cui si dice ho toccato il fondo, adesso si può piano piano risalire. E c'è anche il video che racconta molto bene questa sensazione, perché c'è la band che suona davanti a una folla di spettatori e giornalisti e a un certo punto le facce di questo pubblico si trasformano in mostri e demoni, che è un po' la sensazione di claustrofobia, di pressione esterna provata da chi si trova incastrato in un rapporto che non vuole assolutamente, che deve cambiare. Alleggerendola un po', ci arriva un messaggio di qualcuno un po' disperato. C'è Ilaria che dice: Viola, non so se ti ricordi, avevo mandato un messaggio 2 settimane fa dicendo che ero in viaggio verso la Valle d'Aosta. Ecco, purtroppo stamattina sono triste perché sto ritornando a Roma dopo le vacanze, almeno mi consolo un po' con la musica di Virgin Radio. Allora direi che la canzone perfetta per un road trip, anche se è di ritorno dalle vacanze, è questa, i Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

0: questa è Do You Feel My Love qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano anche i Kiss che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
16: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
18: Virgin Classics 1979.

I Was Made for Loving You, i Kiss, 1979, l'anno di questo Virgin Classic che parla di amore. Sono stato fatto per amarti, o fatta per amarti. Allora, a proposito di amore, switchiamo però dagli umani agli animali, ogni tanto lo facciamo, perché no? A settembre, vi riporto questa notizia per tutti gli amanti e le amanti dei gatti in particolare, a settembre aprono le candidature per chi vuole cambiare vita, o comunque un pochino, e trasferirsi al mare. Cosa c'entrano i gatti? Direte voi, è un'associazione no profit sull'isola greca di Siros che offre vitto e alloggio a chi accetta di prendersi cura dei gatti randagi della zona. Le selezioni per il 2027 partono ufficialmente a settembre, quindi avete ancora due giorni. Quando finisce agosto? Domani? Spero. Comunque, cosa bisogna fare? Bisognerà dare da mangiare ai gatti, pulire le lettiere, gli spazi, somministrare eventuali farmaci se ne hanno bisogno e poi coccolare questi animali. L'impegno è di 5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, quindi i più classici da lunedì a venerdì, e poi il bel weekend per godersela. Cosa è incluso? Il vitto, alloggio e le bollette, le utenze della casa che vi danno. Cosa non è incluso? I voli o il traghetto per Siros, pranzi, cene, eccetera eccetera. Se avete voglia di cambiare vita, ma anche solo per uno o due mesi, e amate tanto i gatti, amate la Grecia e volete vivere al mare, potete candidarvi. Poi fateci sapere come va, perché magari poi rimanete lì per più mesi. Vi veniamo a trovare ad agosto dell'anno prossimo. Intanto gli Echo and the Bunnymen, questa è Brussels Is Haunted.

0: Ho detto che potrei fare l'amore per 8 ore. Quello che non ho detto è che comprendevano 4 ore di preliminari e dopo la cena e poi un film.
1: Sting. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Greta Van Fleet, Meeting the Master, ovviamente qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
13: It's 10:59 a.m.
0: 10 e 59 minuti, anzi 11 in punto in questo momento. Inizia così questa quarta e ultima ora di Breakfast and Rock. Che facciamo oggi che passiamo insieme qui su Virgin Radio? Ci sono io, Viola, ma adesso ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, che partono con i Black

0: Machine Gun Kelly insieme a Willow con Emo Girl chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock qui su Virgin Radio, fra poco anche Depeche Mode.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
7: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.

i Depeche Mode, questo è Precious dal 2005. Domenica mattina, il 30 agosto, sono le 11:35, io sto con voi ancora per un po', e 25 comunque, 10 minuti di differenza, insomma tutto questo per dire che stiamo insieme fino a mezzogiorno e che abbiamo passato, spero anche per voi, un bellissimo mese di agosto che sta arrivando alla fine, quindi ci tengo sempre a prendermi un piccolo momento per ringraziare tutti voi e tutte voi all'ascolto che ci avete seguito anche durante questo mese di vacanza, soprattutto in questo mese di vacanza dove vi siete fatti sentire anche con questo palinsesto un po' diverso, differente rispetto al solito. Comunque grazie perché ci siete sempre, ci dimostrate il vostro affetto, ci dimostrate che questa radio è la vostra radio preferita, che siamo tutti qui come se fossimo in una grande famiglia, quella del rock, quella di Virgin Radio. Quindi continuate ad ascoltarci, potete farlo tramite l'app, tramite il nostro sito virginradio.it e siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Abbiamo anche un sacco di concerti in programma, tra questi il 24 gennaio all'Unipol Forum di Milano ci saranno i Nothing But Thieves che tornano live, sono fortissimi, quindi non vedo l'ora di vederli. Adesso direi che li possiamo ascoltare, questa è la loro Evolution.

0: Youngblood con la sua Fleabag qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco, un Virgin Classic anno 1966.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21:30, Rete 4.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Tronie, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronie, non ci sono paragoni.
10: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Classics
12: 1966.

Painting Black, i Rolling Stones sono loro a firmare questo stupendo Virgin Classic anno 1966 e parliamo proprio di Mick Jagger, che a un certo punto in questi mesi ha effettivamente accennato alla possibilità di un biopic sui Rolling Stones. Io quanto vorrei un film sui Rolling Stones, ma quanto? Lui ha detto potrebbe essere interessante, chi lo sa, forse è stato un po' stimolato dal fatto che nel 2028 arriveranno i 4 film dei Beatles contemporaneamente girati da Sam Mendes, anche lì vabbè sarà un momento pazzesco, cioè un film su ogni Beatles. Comunque magari Mick Jagger proprio in quel momento ha detto ma forse anche su Rolling Stone sarebbe interessante avere un film. La cosa che lui ha diciamo approfondito è che secondo lui i biopic più riusciti sono quelli che si sono concentrati solo su un momento specifico della carriera di un artista, ad esempio ha completato Non su Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet, che racconta solo il momento della svolta elettrica del 65. E quindi Mick Jagger si è chiesto, ecco, nella lunga carriera dei Rolling Stones quali anni dovremmo scegliere? Sono successe troppe cose, vabbè questo non lo posso dire io, ognuno poi ha le sue preferenze. Potreste fare magari un sondaggio, cari Rolling Stones, e chiedere a tutti e tutte noi che cosa vorremmo vedere in un film. Poi sono stati fatti tanti nomi di tanti registi che hanno già detto sì, lo farei io questo film, no lo faccio io, no lo faccio io, e addirittura il nome di Harry Styles come attore nel ruolo di Mick Jagger. Vedremo, una cosa sicura la sappiamo, riguarda però i Queens of the Stone Age. Il 30 ottobre usciranno con il nuovo album e questo singolo ne fa parte, si chiama Easy Street.

0: Penso che sia una cosa bella se una canzone ha più di un solo significato. Forse quella canzone può raggiungere molte più persone.
1: Syd Barrett. Virgin Radio. Style Rock.

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: I Placebo, Try Better Next Time, e saranno il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano in un concerto dato da Argata Verge Radio. Sono loro che ci hanno portato alla fine di queste 4 ore di Breakfast in Rock, ma non solo, ci hanno portato alla fine di questo mese passato insieme, il mese di agosto. Dal 1 agosto al 30 agosto siamo stati qui su Verge Radio con me, Viola, in diretta. Vabbè, poi da settimana prossima ritorna tutto alla normalità, quindi mi ritroverete nel weekend sempre con il mio Breakfast in Rock dalle 7 del mattino. Ringrazio tutti voi, è stato come sempre molto molto bello. Ringrazio Thomas in regia.
2: Un bel show.
1: Io vi lascio con Francesco Allegretti e il suo Rockin' Weekend.

0: ciao a tutti e buona domenica.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre...
7: Siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
11: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
12: Buona giornata da Umberto Cascone. È una 22enne la vittima della sparatoria a rave party di Aarau in Svizzera. Ci sono anche 5 feriti, alcuni gravi, in corso la caccia all'assalitore che alcuni testimoni descrivono armato di fucile d'assalto. All'evento partecipavano 3.500 persone. In Islanda ha vinto il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il risultato quasi definitivo dà il 52,5% dei voti contrari contro il 47,5 a favore. Nella capitale Reykjavik vincono i sì, ma in misura molto minore rispetto a quanto atteso. Tragedia nella notte in una baita isolata nell'area dell'Alpe d'Avero, nel Verbano. Morto un volontario, altri 5 intossicati per il monossido di carbonio. I soccorsi giunti a piedi dopo oltre un'ora di cammino. 2 persone in camera iperbarica. Si ipotizza un malfunzionamento di un boiler. A Castellanza, nel Varesotto, un 40enne è stato trovato morto in un parcheggio con diverse ferite d'arma da fuoco. I carabinieri indagano per omicidio. Ancora non chiaro se il delitto sia avvenuto sul luogo del ritrovamento o se la vittima sia stata trasportata lì dopo la sparatoria. A Roma, nuova esplosione davanti a un concessionario in via Casilina. L'ordigno ha divelto la serranda. Ieri un'altra bomba meno potente era detonata nello stesso punto. Il proprietario dell'attività ha precedenti per spaccio ed è ai domiciliari dal 2024. Calcio oggi in Serie A alle 18:30, Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. I risultati dei match di ieri: 2-1 Sassuolo-Torino, 0-3 Fiorentina-Frosinone, 2-3 Monza-Udinese, 2-0 Juventus Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
13: E benvenuti a questo appuntamento di domenica 30 agosto con Rockin' Weekend insieme a Francesco Allegretti. Saremo insieme fino alle 16, quindi una lunga diretta con Rock News, tante storie da condividere e i vostri messaggi in diretta per raccontarci come va questo finale di weekend insieme a noi. 342-4141-411. Voi lo sapete che però non possiamo iniziare senza i nostri 20 minuti di musica, senza interruzione del free rock. E per il primo pezzo ho scelto di riportarvi nel 2000, quando spopolava in tutte le radio questa Bohemian Like You dei Dandy Warhols.

Ah.

0: Edging, questi erano i Blink 182. Il prossimo 13 luglio 2027 saranno i protagonisti assoluti dello show agli High Days a Milano, Ippodromo SNAI San Siro, ovviamente grande evento targato Virgin Radio. Con la loro Edging chiudiamo i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
6: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: like a sleep twitch.
1: E questi erano gli Editors, dal 2009, album straordinario In This Light and On This Evening su Virgin Radio. Questa settimana, tra le notizie curiose che vi ho raccontato, c'è un aneddoto che riguarda il possibile ultimo incontro tra John Lennon e Paul McCartney. A raccontarlo è stato Elliot Mintz, questo storico amico di Lennon e Yoko Ono. Lo ha fatto durante il podcast di Billy Corgan, The Magnificent Others, episodio poco noto a dire il vero, perché secondo lui Lennon e Paul McCartney si sarebbero incontrati nuovamente nel periodo natalizio del 1978, due anni dopo, dunque, dopo quello che viene generalmente considerato il loro ultimo incontro. Mintz è stato invitato da John e Yoko al Dakota Building per trascorrere con loro uno dei giorni di Natale. Mentre erano seduti tranquillamente in salotto, qualcuno avrebbe bussato alla porta e Lennon avrebbe aperto, e davanti a lui ci sarebbero stati Paul e Linda. L'incontro, secondo Mintz, peraltro, non è stato né particolarmente caloroso né ostile. Insomma, i due ex Beatles si sarebbero semplicemente seduti a parlare in modo civile, senza grandi argomentazioni, emozioni, insomma una sorta di scambio di auguri probabilmente. Ma a un certo punto Paul e Linda propongono di andare a mangiare in un celebre ristorante newyorkese, Helen, frequentato da grandi personaggi, da Woody Allen allo scrittore Gore Vidal. Ed è qui che arriva la vera chicca dell'aneddoto, perché secondo Mintz il cibo di Helen era talmente pessimo che, pur rimanendo nel ristorante, si sarebbero fatti portare la cena da fuori, una pizza, facendola servire direttamente sui piatti del locale. Una buona idea se non vi piace dove siete stati, magari a cena, la prossima volta vi fate portare un delivery da fuori. Niente male, devo dire. Paul McCartney su Virgin Radio con Come Inside.

0: andavi a scuola.
1: Eri brufoloso e senza amici. Poi entravi in una band rock ed ecco che avevi migliaia di ragazze.
2: Eric Clapton. Virgin Radio. Style Rock.

0: Brother the Cloud, questo era Eddie Vedder da Hurtling del 2022 su Virgin Radio e in Rockin' Weekend, tra poco appuntamento con i classici della storia del rock insieme ai Ramones.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
12: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
15: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
16: Virgin Classics
17: 1978.

I Wanna Be Sedated dal 1978 erano i Ramones su Virgin Radio ed ora grandi ritorni nella scena musicale perché il 30 ottobre arriva Everything Under the Sun che è il nuovo album dei Nickelback ed è il seguito di Get Rolling, se la matematica non è un'opinione, lo hanno pubblicato nel 2022. Questo nuovo disco però rappresenta un nuovo capitolo per una delle rock band più amate degli ultimi 30 anni, disco che conterrà 12 brani, secondo il frontman Chad Kroeger racchiuderà tutte le diverse anime del gruppo, dalle canzoni più dure pensate per gli stadi fino ai pezzi più sperimentali e personali, e ad anticipare questo album sono arrivati alcuni di questi pezzi, per primo Rattle the Cage, che è questo brano con riff molto potenti, un ritornello da stadio, la partecipazione di John Five, il chitarrista di Mötley Crüe, che Chad Kroeger ha definito un po' l'apertura perfetta per il disco, e poi c'è il pezzo che stiamo per ascoltare che si chiama Leave Me Behind ed è una power ballad che è un po' il genere favorito dal pubblico dei Nickelback. Affrontano temi importanti, ovvero quello del sostegno a chi sta attraversando un momento difficile, mescolando quel pizzico di malinconia ma anche tanta tanta speranza. Nickelback su Virgin Radio, nuovo singolo Leave Me Behind.

0: Abbiamo imparato più da un disco di 3 minuti di quanto abbiamo mai imparato a scuola.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Will We Talk? Noi sicuramente torneremo a parlare dopo Sam Fender, che chiude questa prima ora di diretta di Rocking Weekend della domenica 30 agosto con Francesco Allegretti. Sarete con me fino alle 16.

0: tra poco restate là perché torniamo con un free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
0: Arriverà il 16 ottobre anche il nuovo album dei Fontaines D.C., la band irlandese che avevamo lasciato un paio di stagioni fa ad un disco straordinario che era Romance, ci stupisce con qualcosa di nuovo, quindi tutti pronti a entrare nella loro Dopamine Chamber con il primo dei pezzi del Free Rock.

0: Lights Out, questi erano i Royal Blood dal disco del 2017 How Did We Get So Dark, a chiudere i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Tante le news che condivideremo quest'oggi, una lunga diretta di 4 ore e tra poco, attenzione, nel nostro Best of the Week scopriremo quali sono le cover più suonate storicamente nei loro concerti dalle più grandi band della storia del rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Incontriamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
7: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21:30, Rete 4.

We were born to follow Bon Jovi qui in Rockin' Weekend su Virgin Radio. Questa settimana vi raccontavo di questo noto magazine musicale americano che ha setacciato le scalette storiche dei concerti dei più grandi nomi del rock e del metal per scoprire le loro cover più suonate, usando come riferimento gli archivi di un sito stranoto. Lo avrete visto o consultato anche voi una volta o l'altra, Setlist FM. Allora, partiamo dagli AC/DC. La cover più suonata durante i loro live è stata Baby Please Don't Go di Big Joe Williams. Questo chitarrista, cantante e compositore statunitense, considerato una delle figure più influenti e originali del Delta Blues, gli AC/DC hanno suonato questo pezzo per 379 volte. La cover preferita degli Aerosmith certamente The Train Kept Rollin', registrata da Tiny Bradshaw, questo bluesman americano nel 1951, amatissima da Steven Tyler. L'hanno fatta più di 1000 volte, 1020 per l'esattezza. Se siete poi dei veri conoscitori del repertorio live degli Avenged Sevenfold, invece non dovrebbe essere un mistero sapere che per 113 volte hanno suonato Walk dei Pantera. Non avevo idea che i Disturbed avessero un debole per i Genesis, visto che Land of Confusion l'hanno inserito come cover nei loro live, la bellezza di 572 volte. La cover più suonata dai Foo Fighters, Under Pressure, di Queen e David Bowie, rifatta dal vivo dalla band di Dave Grohl, 177 date. Guns N' Roses, Bob Dylan, loro hanno scelto di rifare Knockin' on Heaven's Door per ben 1013 volte. I'm the Walrus, la preferita dei Beatles tra le cover per gli Oasis, 339 volte, e 1402 performance per Marilyn Manson nella sua cover di Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics. Ora arrivano i Muse dal nuovo album The Wow Signal, questa è Night Shift Superstar.

0: The Best Thing About Me, The Songs of Experience. Questi erano Bono and the U2 per questo appuntamento di domenica 30 agosto con Rocking Weekend su Virgin Radio. Ci sono i classici della storia del rock che ci aspettano anche per questa seconda ora di diretta, tra poco insieme agli AC/DC alla fine degli anni 70 con Highway to Hell.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
8: Meredith
6: suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
14: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Noi ci siamo, e voi?
17: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
18: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
19: Best Rock 500, the songs that made rock history.
20: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
21: Virgin Classics 1979.

Highway to Hell, il nostro appuntamento con i classici della storia del rock che non poteva mancare di domenica su Virgin Radio in Rockin' Weekend. La vita di Brian Johnson, ne parlavamo questa settimana, è stata un'autostrada per l'inferno? Direi proprio di no. Ci sono stati degli alti, dei bassi, lui stesso ne ha parlato anche in un libro autobiografico, ma possiamo riassumerla così: ha vissuto molte vite, come dicevamo già questa settimana, prima di diventare il frontman degli AC/DC. Certamente ricorderete magari la sua band negli anni 70, era una glam band, i Geordie, che sfondarono anche nella top 40 del Regno Unito con il loro singolo di debutto Don't Do That, suonarono Top of the Pops. Poi a volte succede che tutto si ferma, torni a vivere con i tuoi genitori, come nel caso di Brian Johnson a Newcastle, fai un lavoro normale, ma arriva la carta che ti svolta il destino, la carta imprevista, quella che esce dal mazzo senza che uno potesse aspettarselo, una telefonata misteriosa e così out of the blue, fuori dal nulla, del 1980. Dice lui come uscita da un film di spionaggio, è la voce di una donna tedesca dall'altra parte del filo, che Brian Johnson ha soprannominato in maniera un po' scherzosa Olga dal Volga per via del suo accento piuttosto curioso. C'era questa signora, dice Brian Johnson, con un accento infernale, mi chiede: sei Brian Johnson? Lui risponde ovviamente di sì e chiede chi fosse dall'altra parte del telefono, e la signora risponde: questo non è importante, sei un cantante, verrai a Londra e incontrerai la band. E lui, pieno di entusiasmo, le domanda di quale band si stesse parlando, e lei risponde che non poteva dirglielo, ma che sarebbe dovuto andare assolutamente a Londra. Inutile dirvi che quella era l'audizione che gli avrebbe garantito un posto da frontman negli AC/DC, ed è quella la telefonata, l'imprevisto che possiamo dire gli svolta la vita e la carriera, e credo che Brian Johnson ne sia assolutamente consapevole. Dal 2026 invece ritornano anche loro con questo pezzo che arriva da 21st Century Fiction, il loro album in versione deluxe edition, su Virgin Radio in Rockin' Weekend. Amazons con Blood on the Bone.

0: 2024 era Brandon Flowers con i suoi Killers. Un paio di stagioni fa accendevano i riflettori sulla loro favolosa Las Vegas con questa Bright Lights. Si chiude la seconda ora di diretta di Walking Weekend della domenica qui su Virgin Radio insieme a Francesco Allegretti. Torniamo tra poco come? Ma dovreste saperlo. Una proposta che non potete rifiutare. 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.
1: On Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio,
3: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema!

0: Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 14.
3: It's 2 p.m.
5: 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio, quindi i prossimi 5 protagonisti da ascoltare tutti d'un fiato in Rockin' Weekend, appuntamento della domenica con Francesco Allegretti. Arrivano The Hives con Tick Tick Boom.

0: Dolores Riordan e i suoi Cranberries con Why qui in Rockin' Weekend su Virgin Radio. Per ascoltare la diretta anche su virginradio.it, oppure se preferite attraverso la nostra app o Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSat. Tra i dischi in uscita nell'autunno 2026 c'è anche quello di Johnny Marr, che tra i prossimi protagonisti della scaletta di quest'oggi in Rockin' Weekend, da non perdere tra poco dopo i Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al lead

0: 2021, solo su Virgin Radio.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
3: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21:30, Rete 4.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

Erano proprio i Black Keys da El Camino, il disco forse di maggiore successo della band di Akron, Ohio, che abbiamo ritrovato in Rockin' Weekend per questo appuntamento di domenica 30 agosto su Virgin Radio. Autunno, dicevamo questa settimana, all'insegna di nuovi album in uscita, e ce n'è uno di cui voglio parlarvi ora, che è in arrivo il 2 ottobre, si chiama The Age of Everything. È stato scritto a Londra e testato su strada sulla costa orientale del Nord America prima che l'ex chitarrista lo testasse nella sua amata Manchester, disco che promette di essere il suo lavoro più catartico fino ad oggi. Sono 10 tracce che seguono Fever Dream del 2022 e che rappresentano simbolicamente l'emozione di fronte a nuove possibilità, magari proprio quelle che ad un musicista permettono di trovare la giusta ispirazione per un nuovo disco. Al nostro Johnny Marr, perché di Johnny Marr che stiamo parlando, il titolo è venuto in mente all'inizio del processo creativo ed è diventata un'idea inevitabile. Sembrava riassumere, dice il chitarrista, il modo in cui ha sempre immaginato che si sentisse il suo pubblico. È un album che Johnny Marr definisce omnicomprensivo, che affronta anche il senso di sopraffazione nella cultura contemporanea causato dalla tecnologia, ma guardandolo con una luce diversa, dice lui, perché potrebbe anche esserci un senso di possibilità. In Rockin' Weekend su Virgin Radio, da The Age of Everything, in arrivo il 2 ottobre, il nuovo singolo di Johnny Marr, si chiama Spin.

0: Prima di uno show faccio un po' di sollevamento pesi con la sigaretta. Poi il concerto inizia e da quel momento in poi l'unica cosa che vedo sono i miei piedi.
1: Angus Young, Virgin Radio, Style Rock.

0: Jealous Lover da Foreign Tongues, l'ultimo album dei Rolling Stones qui su Virgin Radio. Siete in Rockin' Weekend. Non potete perdere il prossimo appuntamento con i classici della storia del rock, perché insieme ad Eric Clapton e i Cream torneremo al 1967.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
6: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Virgin Classics
16: 1967.

Sunshine of Your Love, Rani Cream, 1967. Terzo appuntamento di questa domenica in diretta con Francesco Allegretti su Virgin Radio insieme ai Virgin Classics. Ed ora voglio parlarvi invece di un quartiere londinese molto amato, Notting Hill, dove torna con la memoria Suki Waterhouse per raccontare nel nuovo album uscito lo scorso 10 luglio una parte importante della sua vita. E per farlo ovviamente sceglie la musica, perché lei la conosciamo anche come attrice, cantante britannica. Notting Hill, che stiamo per ascoltare, è uno dei brani del nuovo album Loveland, singolo che è accompagnato anche da un video girato proprio nelle strade del quartiere, con un omaggio anche al celebre film della fine degli anni 90 con Julia Roberts e Hugh Grant. Nel video Suki Waterhouse ripete infatti il gesto di, no, quello tipico, quello che ha rappresentato la scena più iconica di Notting Hill, saltare una recinzione in un parco, proprio come il personaggio interpretato da Julia Roberts nella pellicola, per trovare un giardino segreto. Ma per Suki Waterhouse Notting Hill non è soltanto una citazione cinematografica, è soprattutto un luogo personale, e lo ha detto in un'intervista ad Associated Press. Ha raccontato che la canzone nasce dal bisogno di salutare il suo vecchio appartamento londinese, quello in cui ha vissuto gran parte dei suoi 20 anni, tra amori, difficoltà, solitudine e crescita personale. Insomma, questo è un disco che parla strettamente della sua storia. Su Virgin Radio, Notting Hill, Suki Waterhouse.

0: Great Above. Se in questi giorni abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Greta Van Fleet in attesa che esca il loro nuovo disco Palace for People, questi erano loro dal disco del 2021 The Battle at Garden's Gate in Rockin' Weekend su Virgin Radio. Si chiude questa terza ora di diretta e tra poco torniamo con 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
0: Immaginate 5 ospiti pronti a suonare, tutti nella stessa stanza, protagonisti dei prossimi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, dal finale di Ozzy Osbourne e Elton John all'inizio affidato ai Placebo con Astray Heart.

0: Ozzy Osbourne con Elton John, Ordinary Man, è la chiusura di questi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock su Virgin Radio. Torniamo tra poco con la nostra grande musica per questo appuntamento di domenica 30 agosto con Rockin' Weekend.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
8: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.

Enjoy the Silence, questi erano i Depeche Mode su Virgin Radio. E parliamo di un personaggio che abbiamo già ascoltato questa settimana e che vogliamo di diritto inserire nel nostro Best of the Week. Quindi, dalla diretta di Summer in Rock della settimana fino a questa puntata di domenica con Rockin' Weekend, torniamo a parlare proprio di lui, di Tucker Pillsbury, che viene dal Maine e negli ultimi anni si è fatto conoscere dal pubblico internazionale con il nome d'arte di Role Model, un nome che oggi identifica proprio una delle voci più interessanti, e l'ascolterete se lo farete per la prima volta, del nuovo alternative rock americano. È arrivato a successo con brani come Sally When the Wine Runs Out, per chi già lo conosce, ma torna a mettersi in gioco con un nuovo personaggio perché lui ama gli alter ego, e questa volta si trasforma in Chuck Timely and the Hourglass, che è il titolo del suo terzo album in studio, uscito lo scorso 7 agosto, un disco che racconta con ironia, con nostalgia, gli alti e bassi dell'essere single, ma gioca anche con i temi del tempo, dell'amore, dell'amicizia. Le sue sonorità sono molto insolite perché guardano al folk, al country e al pop degli anni 80. Lo ascoltiamo su Virgin Radio, da Chuck Timely and the Hourglass, in Rockin' Weekend, Role Model, Joy.

0: Erano gli Editors con The Rush dall'album Surface Echo and Sound, e non dimenticate la data orgogliosamente firmata da Virgin Radio che li vedrà protagonisti il prossimo 3 febbraio 2027 all'Alcatraz di Milano. Siamo sempre noi tra poco a firmare il quarto ed ultimo appuntamento di Rockin' Weekend della domenica con i classici della storia del rock insieme ai Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
6: Vanessa Incontrada.
7: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
6: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
8: Virgin Classics 1972.

0: Una misteriosa donna da Tokyo che turbava i sogni dei Deep Purple in chissà quale misteriosa notte nel 1972, protagonista dei classici della storia del rock qui su Virgin Radio in Rockin' Weekend. Ben trovati da Francesco Allegretti. Manca poco alla fine di questa lunga diretta della domenica, perché siamo partiti a mezzogiorno, sono quasi le 4, e allora giusto in tempo per un caffè del pomeriggio, direi, ci sta tutto. Vi parlo dei Kingfisher, che sono un trio folk rock irlandese davvero molto molto valido, che tornano alle radici della musica irlandese con una nuova versione di The Sunny Side of the Street che stiamo per ascoltare qui in Rockin' Weekend, ma che, come più i ben informati sapranno, è un brano originariamente inciso dai Pogues e pubblicato nel 1990 nell'album Hell's Ditch. E allora cosa accade? Che questo trio folk rock irlandese è stato scelto per far parte di 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, il grande album tributo dedicato al leggendario frontman dei Pogues scomparso nel novembre del 2023, progetto uscito a novembre che ha riunito 36 artisti e nomi di primo piano come U2, Bruce Springsteen, Tom Waits, ma anche Hozier, Jesse Buckley e Glenn Hansard, purtroppo scomparso di recente. La scelta dei Kingfisher è caduta quasi subito su The Sunny Side of the Street, e voi vi chiederete perché? Perché dietro un arrangiamento apparentemente up, invece loro hanno scoperto che c'è un testo molto più malinconico, amaro di quanto potesse sembrare a un primo ascolto, e la loro versione però non cerca di imitare i Pogues. I Kingfisher piuttosto hanno preferito rallentare il brano, costruirlo intorno a delle chitarre acustiche, banjo, voci molto intime, portandolo un po' più nel loro universo folk e lasciando emergere la componente emotiva della scrittura di Shane McGowan. E allora, The Sunny Side of the Street, molto più di una cover, incontriamo una nuova generazione di folk irlandese e uno dei suoi grandi protagonisti al quale loro rendono omaggio. Su Virgin Radio, Kingfisher, The Sunny Side of the Street.
1: Seen the carnival down in Rome. Had the women and I had the booze. But all that I remember is a little kid with no shoes.

0: con Queen of Peace da How Big a Blow Beautiful, che è uno di quei dischi che non possono mancare, soprattutto se amate profondamente questa band. Io amo profondamente voi, amo profondamente Rockin' Weekend, che di tanto in tanto mi fa piacere ritrovare, come è successo per questa ultima domenica non d'estate ma quasi, e vi spiego il perché. Perché si chiude ufficialmente con questa giornata il palinsesto estivo che vi ha accompagnato per tutto il mese d'agosto qui su Virgin Radio. E abbiamo fatto squadra come sempre, insomma, non vi abbiamo lasciato mai soli, e questo devo dire che ci ha fatto molto piacere, perché è stato bellissimo trascorrere quest'estate con voi. Da domani si riparte con la stagione, quindi cosa succede per me e soprattutto per il Doc? Che ci sveglieremo prestissimo, alle 4:30-5 saremo già in piedi, come succede per tutto il resto dell'anno, come succederà per tutto il resto dell'anno, perché riparte anche Rock and Talk, anzi saremo i primi ad inaugurare la nuova stagione di Virgin Radio. Quindi grazie per essere stati con me, un abbraccio a tutti, tutti, tutti, ci sentiamo domattina, sveglia, puntuali, precisi, Rock and Talk, buon pomeriggio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. Palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 16.
3: It's 4 p.m.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
3: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21.30, Rete 4.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
16: Una Fiat 500?
15: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
17: Virgin Classics
18: 1965.

0: Andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
13: It's 5 p.m.
1: Traffic.
14: Questa la situazione su strade e autostrade. Ci sono code causate dal traffico intenso in Campania lungo la tangenziale di Napoli allo svincolo di Corso Malta verso Pozzuoli, incolonnamenti anche al nord Italia sulla 13 per traffico intenso allo svincolo di Ferrara Sud lungo la A26, code invece per incidente tra Laccio Diramazione e Predosa Bettole e Laccio con la A21 verso Gravellona Toce. Un veicolo fermo sulla carreggiata segnalato lungo la A7 tra Ronco Scrivia, Isola del Cantone verso Milano, veicolo fermo anche sul tratto toscano della 1 tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. C'è un incidente in Emilia tra Laccio A1 Milano-Napoli e lo svincolo Bologna-Borgo Panigale sulla A14 verso il capoluogo emiliano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
1: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Giornate mondiali Gucci 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Virgin Classics 1972.

0: Ho sempre cercato di esplorare territori scomodi. Odio chi non lo fa.
1: Jack White. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 7 le vittime accertate nel ribaltamento di un traghetto passeggeri che era partito dal porto di Kireni a Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Sono 23 i dispersi nella tragedia che si è consumata poco dopo la partenza del traghetto. 237 le persone tratte in salvo dai soccorritori. Andiamo in Svizzera. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana uccisa nella sparatoria rave party di Arau. La ragazza è originaria di Atri in Abruzzo. C'è anche un altro connazionale tra i 5 feriti gravi. La polizia elvetica non esclude l'atto terroristico. Cambiamo argomento. L'Islanda dice no all'ingresso nell'Unione Europea nel referendum che si è tenuto nell'isola. I contrari al 52,8%, i favorevoli al 47,2%. Alta l'affluenza alle urne, pari all'82,5% degli aventi diritto. A Cuba sempre gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a L'Avana a causa di un malore. Al momento, dicono i medici, non è possibile un suo trasferimento in Italia. Tajani sente intanto lo stesso Di Battista, è combattivo, lo aspetto in Italia, dice il vice premier. In Egitto potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio del bimbo di 6 anni e mezzo ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh. L'ambasciatore al Cairo contribuirà a coprire parte delle spese mediche affrontate dalla famiglia in Egitto. E siamo al calcio con la Serie A. Dalle 18:30 il Napoli

0: riceve al Diego Armando Maradona nel primo dei tre match in programma oggi dalle 20:45, Inter a trasferta a Cagliari, la Lazio attende invece il Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffic.
0: Questa la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo il tratto emiliano della 1 tra Parma e Allaccio con la 15 verso Milano, code a tratti sulla stessa 1 tra Terre di Canossa, Campegine e Piacenza Nord verso il capoluogo. Veicolo fermo segnalato in Campania sulla 1 tra Asse Supporto e Caserta Sud per chi viaggia in direzione Roma. Veicolo fermo anche nel tratto pugliese della 14 tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Ci sono code per un veicolo fermo o in allo svincolo di Macerata in direzione da Pescara, code anche sulla 11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini per chi è diretto verso Firenze. Un'ultima segnalazione che arriva dalla statale 28 del Colle di Nava con traffico rallentato tra un chilometro 400 metri dopo l'incrocio Pieve di Teco e 300 metri prima dell'incrocio Colle San Bartolomeo. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un

0: Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379€. Info in negozio online. Euronics, un

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
14: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
15: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: Virginradio.it. Stay connected.
18: Virgin Classics
19: 1979.

0: basta una serie di note. Il resto è improvvisazione.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: at home.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver.
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la Svizzera con la sparatoria ad Arau. Una ragazza 22enne italiana originaria dell'Abruzzo è morta nel corso di un rave party dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco e si è dileguato. Italiane anche due tra le 5 persone ferite in maniera più grave. La polizia elvetica intanto non esclude la pista terroristica. Unità di crisi della Farnesina che segue il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale italiano a Basilea. La premier Meloni esprime cordoglio per la vittima e il pensiero a tutte le persone ferite. Nel Mediterraneo almeno 7 le vittime accertate e 23 dispersi nel ribaltamento di un traghetto passeggeri che era partito dal porto di Kireni a Girne nella autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 137 persone. E ora l'Islanda che dice no al prosieguo delle trattative per l'ingresso in Europa. Il referendum che si è tenuto nell'isola ha visto i contrari attestarsi al 52,8%, i favorevoli al 42,7%. L'affluenza è stata alta, 82,5%. E la Commissione europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione, dice un portavoce dell'esecutivo. Chiudiamo con la Norvegia. Funzioni religiose in tutto il paese in memoria di Re Harald, scomparso due giorni fa nella chiesa di Asker a sud di Oslo, alla cerimonia alla quale ha preso parte il successore Haakon VIII, che dopo domani presterà giuramento in Parlamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A26 nell'area di servizio Bormida verso Gravellona Toce. Altro incidente sul tratto campano della 1 tra Asse Supporto e Caserta Sud per chi viaggia in direzione Roma. Code a tratti sulla stessa 1 tra Frosinone e Allascio di Lamazione Roma Sud per chi sta procedendo verso Firenze. Code a tratti tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano sulla 1. Ultima segnalazione dal Lazio sulla statale 148 Ponte. Troviamo rallentamenti per traffico intenso tra incrocio Castel Romano Trigoria e incrocio via Decima Castel Porziano verso Roma, verso il grande raccordo anulare. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese, per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be Palio, il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics 1975.

Virgin Radio. Style Rock. Virgin Radio. Style Rock.

0: dalle 18 alle 20 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
3: It's 7:59 p.m.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Giornate mondiali Guzzi 2026, The Grand Opening. Dal 3 al 6 settembre a Mandello dell'Ario, l'evento Moto Guzzi più grande di sempre. Info su motoguzzi.com.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19€ e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
15: No, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
1: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: It's 8:58 p.m.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato,

0: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
11: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21.30. Vi aspetto.
12: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca. La nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
13: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Noi ci siamo e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
11: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
12: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
13: Vedrai che qualità, Antonella!
14: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
17: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
0: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
11: odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
13: Revolver!
12: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Radio
1: e Virgin Radio TV.

toccare le nostre tariffe, anche se con la musica che vi facciamo ascoltare da queste parti i prezzi dovrebbero salire alle stelle. Siamo pronti per iniziare. Vi consiglio di accomodarvi nelle stanze che vi sono state assegnate. Da Johnny J. Douglas, benvenuti al Virgin Motel.

Seduto senza grazia sul divano del Virgin Motel, mangia del beef jerky, pescando con ingordigia dal pacchetto che tiene tra le mani. Alza la confezione verso di me come a chiedermi se voglio gradire. No, grazie, gli dico. Lui non sembra affatto dispiaciuto. L'ultima manciata di quegli stick di carne secca la butta giù senza quasi masticare. Poi accartoccia l'involucro, l'appoggia sul tavolinetto e prende a leccarsi le dita. Mi viene il volto a stomaco solo a guardarlo. Per fortuna arriva un po' di buon rock a farmi digerire la sua presenza.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva

0: 21, solo su Virgin Radio.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
0: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
0: Dove il rock non va mai a dormire.

Mi ha mandato su di giri da quando ha fatto il suo ingresso al Virgin Motel. Più invecchio, più divento sensibile alla bellezza femminile. Si chiama Emily e arriva da Denver. Mi sono già scottato in passato con una signorina che proveniva dalla capitale del Colorado. «Posso farle compagnia, signor Douglas?» mi chiede, sedendosi sul divano. «Fino a quando lo desidera?» le rispondo senza mascherare il mio entusiasmo. «Sento dell'elettricità nell'aria. Stranamente mi sbaglio quando ho queste sensazioni. Alla radio parte un gran pezzo rock. Io la osservo e studio la mia prossima mossa».

0: Mia moglie mi spedirebbe dal medico ogni mese. Quella megera mi controlla su tutto. Quante sigarette fumo, quanta birra bevo, quanto mangio, quello che mangio e quante miglia percorro con la mia moto ogni giorno. Mi vorrebbe vecchio e decrepito anzitempo, mentre io ho appena 70 anni e ancora ho voglia di divertirmi. Sorrido guardando il signor Wilson che, diversamente da quello che ha appena detto, a fatica si alza dal divano del Virgin Motel e, con un'andatura incerta, viene verso di me. Quando arriva a un palmo da me, aggiunge:
1: «Io sono ancora giovane, ha inteso? Infatti, mentre la mia signora sta già dormendo in camera, io sono qui a spassarmela con lei! Metta un po' di rock, signor Douglas, che ci scateniamo!»

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Morning Glory. Morning Glory.
10: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
12: On Virgin Radio.

Un'auto è appena entrata nel parcheggio. Un rottame su quattro ruote che avanza a singhiozzi prima di fermarsi poco lontano dalla porta d'ingresso. Vedo spegnersi i fari e la portiera aprirsi. Ah, ne esce un tipo alquanto curioso. Si guarda un po' intorno prima di entrare. Continua a guardarsi ancora intorno prima di rivolgermi la parola. È un albergo questo posto? Gli rispondo facendo cenno con la testa. Desidera una stanza? Gli chiedo. Oh, quello che ha, non ho troppe pretese, mi dice. E di uno senza troppe pretese ne ha tutta l'aria. Comincio a sentire che il tipo mi è simpatico e che potrebbe avere una buona storia da raccontare in questa notte d'estate. Restate al Virgin Motel.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio,
2: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ehi, hey Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre!
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it.
1: Vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it.

Quando russa, mia moglie sembra un mare in tempesta, signor Douglas. Se le dormo accanto mi sento come un marinaio sbattuto da una parte all'altra su un'imbarcazione in balia delle onde. Io sorrido. Ora capisco perché nel cuore della notte è sceso con quel ridicolo pigiama. Non le dispiace se resto un po' qui? Mi chiede poi. Oh, nessun disturbo. Segue un attimo di silenzio in cui ci arriva attutito il ronfare beato della sua dolce metà. Disperato, si mette le mani tra i capelli. Io non riesco a trattenere una risata. Poi lo conforto. Tranquillo, amico. Adesso copriamo questo fastidioso rumore con un po' di rock and roll. Buona permanenza.

Muovendosi come uno sciamano, entra al Virgin Motel. Si avvicina alla reception e, fissandomi con uno sguardo ipnotico, mi chiede se c'è una stanza ancora disponibile. Gli consegno le chiavi, già consapevole del guaio in cui sto andando a ficcarmi. Andrà a lasciare il suo bagaglio in camera, poi tornerà qui a parlarmi dell'energia che deve fluire liberamente nel nostro corpo, dell'importanza della propria forza vitale e del legame con il cosmo, di quel tutto di cui siamo parte. Ah, sono annoiato già al pensiero di una conversazione del genere. Così, quando lo vedo riscendere le scale, alzo il volume della radio in modo da scoraggiare qualsiasi tipo

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
9: Virgin Motel.
10: Only on Virgin Radio.

Ci sono artisti che, come uccelli notturni, dovrebbero essere ascoltati nella quiete della sera. Artisti la cui voce, più che un pugno nello stomaco, è una carezza sul viso. Uno di questi sta entrando proprio adesso al Virgin Motel. L'America è impregnata nei vestiti, l'infanzia nel segno del mito di Woody Guthrie, i problemi con la depressione. Carico di malinconia, pizzica le corde della chitarra con la punta delle dita. E questo gli basta per guadagnarsi il centro della scena.

Questa maledetta zanzara non la vuole smettere di ronzarmi tra le orecchie. Dalla stanza 14 sento scorrere l'acqua della doccia. La signorina Perkins deve aver deciso di darsi una rinfrescata. O più semplicemente di farmi impazzire all'idea che lo stia facendo. Io avrei due cosette da sbrigare, ma le temperature di stanotte mi fanno sudare anche solo tamburellando le dita sulla scrivania. Voi restate al Virgin Motel. Nonostante questa calda notte estiva, ho ancora la forza di proporvi buona

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
4: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
13: Virginradio.it. Stay connected.
14: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
15: Virgin Radio.

Spero di non avere grane con il signor Moore, viste le dimensioni dei suoi bicipiti. Soddisfatto della sua stazza, contrae e decontrae il muscolo facendo ballare sotto i miei occhi il tatuaggio di una pin-up hawaiana. Sembra una provocazione. Non ci bado e gli consegno le chiavi della sua stanza, chiedendo il pagamento anticipato. Al mio amico passa la voglia di fare il bullo. Apre il portafoglio e tira fuori 50 verdoni. Lo trovo già molto più simpatico adesso e accenno un sorriso. Anche lui rilassa i tratti del viso, la sua aria si fa meno severa. Va verso le scale, poi si volta e... Virgin Motel. Questo posto già mi piace.

0: su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
1: Virgin Motel.

Ancora con questa storia che il rock è morto. Non entro nella discussione tra i miei due clienti. Il signor Logan sta facendo le mie veci alla grande. Ha buone argomentazioni e sta chiudendo la bocca a quel baffetto presuntuoso arrivato da Atlanta. Già dal suo abbigliamento inadeguato avrei dovuto capire che era un rompiscatole. Come ci si può presentare al Virgin Motel in bermuda e cravatta? Il signor Logan affonda l'ultimo colpo e io lo metto definitivamente a tacere alzando il volume della radio. Ottimo gioco di squadra.

Una coppia entra al Virgin Motel. Lui, qualche chilo di troppo e sguardo arrendevole, porta due bagagli piuttosto ingombranti. Lei, un cespuglio di capelli color platino, gli sta col fiato sul collo e continua a rimproverarlo. Con la mano faccio cenno di moderare i toni, ma la signora non sembra affatto intenzionata ad assecondare la mia richiesta. Poi, finalmente, smette di mortificarlo e chiede a me se abbiamo una stanza disponibile. Una? Domando. Sicuri di non voler dormire separati? Il signore esplode in una risata, contento che io mi sia schierato dalla sua parte. Lei si irrigidisce in un'espressione risentita, ma poi scioglie ogni tensione quando lui le dà un tenero pizzicotto sulla guancia. Una camera matrimoniale, grazie. Stanotte abbiamo intenzione di dare una bella spolverata alla nostra passione.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Kasabian. La band inglese torna con un nuovo attesissimo album, Act 3. Watch me go. Un disco che chiude una trilogia ambiziosa e che si presenta come il concentrato più puro dello stile Kasabian. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva al leader del gruppo, Sergio Pizzorno. Best Rock speciale Kasabian, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con la sua faccia da eccessi e rimorsi a Las Vegas. Viene verso di me e con tono dimesso chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. I materassi delle nostre camere potrebbero rappresentare il colpo di grazia a una giornata che sembra essere già stata abbastanza dura per lui. Provo quasi pena, tanto che, contravvenendo alle mie abitudini, non chiedo neppure il pagamento anticipato. Lo invito soltanto a fermarsi un attimo qui, in compagnia, prima di ritirarsi al piano di sopra. Un po' di rock and roll ti riporterà il buon umore, amico.

0: Entra, preceduto dai suoi chili in eccesso, tutti localizzati sull'addome. Mentre si avvicina alla reception, vedo i bottoni della sua camicia a scacchi in dolente trazione.
1: «C'è una camera disponibile per la notte?»
0: mi domanda con una voce lieve, in dissonanza con il suo aspetto. Chiedo i documenti mentre gli allungo le chiavi della stanza numero 11. Nome Dan, cognome Jairus. Letto tutto attaccato, dangerous, pericoloso. Oh, santo cielo, questa è una barzelletta. Il tizio sembra leggermi nel pensiero.
1: Non dica niente, per cortesia. Ho già sofferto abbastanza quando ero piccolo.
0: Ci mettiamo a ridere entrambi. È così che è nata la nostra amicizia. Benedetta poi dalla gran musica del Virgin Motel.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.

Il frinire delle cicale non ha dato tregua per tutto il giorno. Adesso i grilli. Il canto del maschio per richiamare l'attenzione della femmina. Il rituale dell'amore. Esiste un suono che caratterizza l'estate più di quello emesso da questi insetti? L'inquinamento acustico delle vostre città molto probabilmente vi impedisce di godere di questi concerti della natura. Che peccato, perché è un vero spettacolo, non è vero? Quasi come quando alla radio senti partire un gran pezzo rock. Restate al Virgin Motel.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

Butta giù un dito di whisky e tutto l'amaro della vita. Appoggia il bicchiere sul tavolinetto e con uno sguardo assente mi dice: «Me ne vado a dormire, signor Douglas». Gli rispondo: «Scelta giusta, amico. Buon riposo». Si avvia verso le scale e sbiascica ancora qualche frase. Comprendo soltanto: «Long live rock and roll». Non posso che essere d'accordo. Lo vedo scomparire dietro la porta della sua stanza mentre dalla radio sento partire un pezzo che conferma quello che ha appena detto il mio cliente. Lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Non erano questi i programmi che aveva per la serata, ma la signorina per cui si è messo in viaggio da Sacramento è sparita dai radar da giorni. Così lui ha deciso di fermarsi al Virgin Motel, sperando di avere presto notizie. Ero giusto a corto di cuori infranti stanotte, penso mentre mi alzo per offrirgli qualcosa da bere. Visto così, seduto sul divano con la testa tra le mani, il signor Lee sembra inconsolabile. Ma credo di sapere come cambiare il suo umore. Una giusta ripresa parte sempre con un po' di buona musica.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista esclusiva a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album This Mirror Weighs a Ton. E ancora Weezer. We might as well be strangers. In palio il vinile del nuovo omonimo album. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

0: Come hai detto che ti chiami, giovanotto?
1: Mi chiede una signora che di anni deve averne un bel po', anche se i suoi occhi hanno una luce particolare, vivace. Johnny J. Douglas, milady. La donna sorride, abbassando lo sguardo con un imbarazzo di bambina. Mi racconta che ha trovato il Virgin Motel per caso. Sta andando a Sausalito a incontrare una sua vecchia compagna del college. Riprenderà il viaggio domani. Ah, ho anch'io degli amici laggiù, le dico, e nella mente riaffiorano i volti di quelle persone. Ci immergiamo nei ricordi mentre la stanza viene invasa da del buon rock and roll.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

E lei da dove salta fuori? Penso sgranando gli occhi. Seguo le sue gambe che scendono con eleganza le scale, un gradino alla volta. Le sue dita sfiorano appena il passamano. Quello lassù pare voglia mettermi a dura prova anche stanotte. Lei deve essere il signor Johnny J. Douglas, mi dice quando mi arriva davanti. Portiere di notte del Virgin Motel, preciso. Sono io in persona. Poi, incoraggiato dal fatto che lei conosca il mio nome, proseguo. Che strano. Mentre scendevo le scale mi era sembrata bellissima. Adesso che la guardo bene aggiungerei incantevole. Restiamo occhi negli occhi e dalla radio alle mie spalle arriva ad avvolgerci un gran pezzo rock.

Il signor Burrows sale le scale lamentandosi. Non vado più a quello che dice. L'ho sopportato per tutta la sera. E adesso non vedo l'ora che sparisca nella sua stanza. Lo seguo con lo sguardo e non appena esce dalla mia visuale, faccio un respiro profondo. Finalmente un momento di pace. Allungo il braccio fino ad arrivare al mio pacchetto di Daniel e tiro fuori l'ultima paglia. È arrivato il momento di concedermi del tempo tutto per me. Il mio turno al Virgin Motel è finito, ma la musica no. Il rock continua a diffondersi e questo basta a farmi stare bene. Buonanotte a tutti, da Johnny J.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel. Style Rock.